0: J'aime la Tunisie.
1: I love Tunisia.
2: Ich liebe RTCI.
3: Me encanta Tunis.
4: Ich liebe mein Tunesien.
5: I love Tunisia.
6: Amo a Tunis.
7: J'aime la Tunisie.
8: Ti amo, Tunisia.
9: La Tunisia è un paese ricco di storia, cultura e bellezze naturali. Questo piccolo gioiello del Nord Africa offre una varietà di attrazioni che spaziano dalle antiche rovine romane alle spiagge sabbiose del Mediterraneo, passando per città affascinanti, oasi nel deserto e villaggi sospesi nel tempo. È una meta perfetta sia per chi ama i tour itineranti, sia per chi sogna una settimana di mare e relax. Vi propongo una selezione di 20 città e luoghi assolutamente da vedere in Tunisia, con consigli pratici e spunti per costruire il vostro itinerario in base ai giorni che hai a disposizione. Cominceremo con la città di Tunisi, la capitale vibrante. Tunisi, la capitale della Tunisia, è una città che fonde in maniera armoniosa modernità e tradizione. La sua Medina, patrimonio dell'umanità UNESCO, è un dedalo di vicoli souk coperti, antiche madrasa e moschee. Al centro svetta la moschea Zituna, uno dei luoghi di culto più importanti della Tunisia. Anche se non tutte le aree sono accessibili ai non musulmani, vale la pena avvicinarsi per apprezzarne il cortile e l'architettura. Fuori dalle mura medievali si apre la Ville Nouvelle, con i suoi viali in stile francese, caffè storici e palazzi coloniali lungo l'Avenue Habib Bourguiba. Poco fuori e dal centro si trova il famoso Museo Nazionale del Bardo, riaperto al pubblico nel 2023 dopo un lungo periodo di chiusura, che ospita una delle più straordinarie collezioni di mosaici romani del Mediterraneo e numerosi reperti punici e islamici. Per una passeggiata diversa puoi raggiungere il quartiere portuale di La Goulette per assaggiare pesce fresco, oppure prendere la linea ferroviaria TGM che collega Tunisi con Cartagine e Sidi Bou Said, ideale per una gita in giornata. Seconda città da visitare, Cartagine. Le rovine della potenza antica, situata a pochi chilometri da Tunisi, è facilmente raggiungibile con il treno TGM. Cartagine è uno dei siti storici più importanti della Tunisia, un tempo centro nevralgico dell'impero cartaginese e poi grande città romana, oggi è disseminata di aree archeologiche che raccontano secoli di storia. Le terme di Antonino sono tra i resti più scenografici, con le possenti strutture affacciate sul mare, mentre il quartiere punico e il Tophet testimoniano le origini più antiche della città. Non mancano piccoli musei e punti panoramici sulla baia di Tunisi, perfetti per comprendere il ruolo strategico che Cartagine ha avuto nel Mediterraneo.
0: J'aime la Tunisie.
1: I love Tunisia.
2: Ich liebe RTCI.
3: Me encanta Tunis.
4: Ich liebe mein Tunesien.
5: I love Tunisia.
6: Amo a Tunis.
7: J'aime la Tunisie.
8: Ti amo, Tunisia.

Eccoci, sono le onde di Radio Tunisi, canale internazionale, il programma in lingua italiana, iniziata con questa bellissima canzone del 1996, chiaramente una canzone che c'ha 30 anni, ragazzi, se non vado errato, sì, sono 30 anni di questa canzone, Lucio Dalla, che in realtà aveva interamente composta, invece le parole era del giovanissimo allora Samuele Bersani. Qui invece è una versione molto particolare per festeggiare e ricordare Lucio Dalla, ed è stata cantata dal grande Antonello Venditti e Francesco De Gregori. Con questa canzone iniziamo il programma in lingua italiana che durerà fino alle ore 16. Oggi ci sono io, Mohamed Mezdi, al posto del nostro amico Adel Gazzea, che si è preso una pausa, sicuramente se la merita, ma soprattutto ha fatto bene, perché con questo caldo che c'è fuori fa veramente molto molto bene a riposarsi. Speriamo che si stia prendendo un bagno, possiamo dire, in questo senso. Bene, vi ricordo che oggi le temperature, come abbiamo già annunciato ieri, che le temperature sono identiche a quelle di ieri, 35 gradi centigradi, anche se sembra ci sia un venticello, un altro tipo di aria, però è sempre quella la temperatura. Domani si prevede un po' di calo, però soprattutto è il venerdì che si rispererà un po' meglio, perché si prevedono i 30 gradi centigradi. Poi vedremo che in Europa ci sarà completamente un cambio di rotta, ma anche di temperature. E poi sabato, domenica e lunedì ci sarà sempre un bel sole sull'intera Tunisia. Abbiamo iniziato con una situazione meteo, però vi ricordo anche che l'assemblea dei rappresentanti del popolo, qui il nostro Parlamento, tiene oggi una seduta di audizione con il ministro dell'economia e della pianificazione, Semir Abdel Hafid, dedicata all'esame del progetto del piano di sviluppo 2026-2030. La riunione, che si sta svolgendo in seduta congiunta di tutte le commissioni parlamentari permanenti, avrà iniziato più o meno alle ore 10 presso la sala Radi Haddad del Parlamento tunisino al Bardo, e l'audizione rientra appunto nell'iter di esame del documento pragmatico, come abbiamo detto, che definirà gli orientamenti economici e sociali della Tunisia per il quinquennio 2026-2031 o 30 piuttosto, prima della sua adozione definitiva. Abbiamo iniziato in questo modo, tanta bella musica in Italia, italiana soprattutto, chiaramente, come ogni giorno, come facciamo da anni ormai. Arriva Un mondo migliore, cantata da Vasco Rossi, poi Zucchero un chilo, se non vado errato. La nostra regia tecnica oggi, i nostri registi sono due, Raith Wisletti e Wefe Buzeida, quindi che assicurano questa trasmissione per oggi, e noi continuiamo con la musica. Andiamo, vai!

Eccoci con un chilo, prima invece un mondo migliore, sicuramente un mondo migliore anche da un punto di vista ecologico. Parliamo del primo pescareggio ecologico in Tunisia, ieri, 29 giugno, ad Agim, sull'isola di Gerba, ha effettuato infatti la sua prima uscita in mare, il primo battello da pesca artigianale a propulsione piuttosto 100% elettrica e solare della Tunisia e dell'intera regione mediterranea. Il progetto è stato in realtà sviluppato dal WWF Africa del Nord nell'ambito del programma per decarbonizzare la piccola pesca locale e sostituisce i vecchi motori, sono stati sostituiti i vecchi motori termici inquinanti con un sistema elettrico alimentato da pannelli solari fotovoltaici installati appunto a bordo di questo battello. E chiaramente l'obiettivo è ridurre drasticamente le emissioni di gas serra e abbandonare e abbattere soprattutto i costi del carburante per i pescatori tradizionali. Però non è in realtà la prima volta che la Tunisia riesce a fare questo esperimento, perché già nel settore turistico e del trasporto passeggeri il primato, insomma, spetta un'altra nave che si chiama Solaris, che è stata inaugurata 3 anni fa, nel settembre del 2023, quasi 3 anni fa, ed è un'imbarcazione elettrosolare non inquinante, chiaramente impiegata per escursioni e visite guidate sul lago di Tunisi, nato come progetto pilota appunto per rilanciare l'ecoturismo e testare una futura linea di trasporto pubblico acquatico a impatto zero. Quindi, insomma, ormai siamo piloti, possiamo dire, in questo settore, ed è molto, chiaramente tutto questo ha lo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica, ma non solo, chiaramente, ma anche proprio dei trasportatori, ma soprattutto di questi piccoli quindi pescatori. Cambiamo argomento, parliamo di sviluppo di corridoi commerciali e il rafforzamento delle infrastrutture di trasporto in Tunisia potrebbero consentire ai paesi africani, tra cui Libia, Chad, Burkina Faso e Niger, di utilizzare i porti tunisini per le operazioni di import-export, rafforzando al contempo il ruolo della Tunisia come hub logistico tra Nord Africa e Africa subsahariana. Lo ha dichiarato il segretario generale della zona di libero scambio continentale africana, ZECAF, qualche mese a margine di un incontro con la premier tunisina Sara Zafrani Zinsri nei giorni scorsi a Tunisi. Il progetto della ZLECAF punta alla creazione di un mercato unico africano che riunisca 55 paesi e circa 1,5 miliardi di abitanti, con l'obiettivo chiaramente di rafforzare gli scambi commerciali interafricani e favorire la crescita economica del continente. Mene, in una intervista, ha sottolineato che molte economie africane dispongono di mercati interni limitati, fattore che frena il potenziale di sviluppo. La creazione di questa zona di libero scambio, ha aggiunto, consentirà alle imprese di accedere a nuovi mercati regionali, stimolando export, investimenti, opportunità di crescita. Insomma, i progetti, questi evidentemente sono molto importanti, sono state anche molto diverse volte discusse, quindi tutti aspettano chiaramente quando inizieranno, insomma, la messa in atto proprio di questi progetti, che sono molto molto importanti e interessanti evidentemente per l'intera regione. Sempre in musica italiana su Radio Tunisi, canale internazionale, arrivano i tormentoni di questa estate 2026 con Fred De Palma, Anita e Kenis Ema, e poi con La Testa Gira, e poi i Pinguini Tattici Nucleari, che anche loro, insomma, un po' sfidano questo trio con Sorry Scusa Lo Siento, con queste due canzoni quasi per 6 minuti, poi andremo a parlare di altre, parleremo anche di musica, evidentemente. Musica maestro. Aia!

0: Eccoci, ecco, i tormentoni di cui parleremo tra poco. Vi ricordo proprio anche la prima strofa, è molto importante perché anche fa parte del tema di cui parleremo. Era una notte così calda che sembrava la finale del Mondiale in Messico e poi tutto il resto della canzone. Iniziamo proprio da questa strofa, se vogliamo, dei Pinguini Tattici Nucleari, perché l'Italia è ancora, come abbiamo anche già detto ieri e negli altri giorni scorsi, che l'Italia è stretta nella morsa di questa ondata di calore estiva. Infatti la colonnina di Mercurio ormai ha sfondato la soglia dei 40 centigradi in molte aree del centro-sud e delle isole maggiori, a rendere la situazione climatica particolarmente opprimente il fenomeno delle notti tropicali. Ecco, l'elevato tasso di umidità e la totale assenza di ventilazione impediscono al terreno chiaramente di cedere il calore accumulato di giorno, mantenendo le temperature minime notturne stabilmente sopra i 23-25 gradi centigradi, soprattutto nei grandi centri urbani. E questo quindi fa sì che non solo durante la giornata, ma anche durante la notte, quindi non si riesce a dormire bene. E la combinazione tra afa asfissiante e temperature record ha purtroppo anche fatto registrare le prime vittime. A Genova due anziane sono deceduti per complicazioni direttamente collegate all'ondata di calore, mentre in Almantovano un bracciante agricolo ha perso la vita a causa di un malore improvviso mentre si trovava al lavoro nei campi. Quest'ultimo drammatico episodio ha riacceso con forza il dibattito sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. I sindacati infatti sono tornati a chiedere a gran voce ordinanze urgenti e vincolanti per sospendere le attività all'aperto, in particolare nei cantieri edili e nel comparto agricolo, ed è normale durante le ore centrali della giornata. Le sigle sindacali premiano quindi affinché venga semplificato l'accesso automatico alla cassa integrazione e guadagni per eventi meteo estremi, misura strutturale pensata per tutelare la salute dei lavoratori senza penalizzare economicamente le imprese. Comunque, secondo le ultime rivelazioni dei meteorologi, il dominio dell'anticiclone africano mostra però i primi segni di cedimento. Un nucleo di aria più fresca e instabile di origine nord-europea si sta muovendo verso il bacino del Mediterraneo, promettendo una svolta drastica nelle prossime ore. Infatti, il violento contrasto termico tra l'aria rovente e persistente e la nuova massa d'aria in arrivo creerà un mix altamente esplosivo. Gli esperti infatti avvertono il calo delle temperature non sarà indolore. Sono infatti attesi fenomeni meteorologici estremi a partire dalle regioni settentrionali e dai settori alpini che si estenderanno poi gradualmente verso le pianure. La Protezione Civile Italiana infatti sta monitorando la situazione in vista dell'emissione di bollettini dell'allerta per forti temporali, fulmini, improvvisi colpi di vento e gradinate di grosse dimensioni. Nelle regioni colpite dal maltempo si registrerà anche una decisa flessione termica con il ritorno delle temperature massime su valori più respirabili, anche di notte, chiaramente in linea con le medie stagionali, ponendo fine almeno per questo momento, temporaneamente, a questa prima grande emergenza afa in Italia. Sempre in musica italiana, con altri due grandi di questo periodo, insomma, che hanno avuto, una l'ha avuta tanto successo, perché Cecilia Bedda, come sapete, insomma, ha avuto con Delia, ha avuto il suo successo. Però l'altra canzone che sta anche, diventerà un tormentone sicuramente, o almeno sta avendo un successo soprattutto sulle grandi radio italiane, è Buon Vento di Jovanotti e Alfa, Musica Maestro.
1: Aspetta,

Buon vento, l'industria musicale italiana sta vivendo un'autentica età dell'oro trainata da una crescita strutturale che non accenna a fermarsi. Infatti, secondo gli ultimi dati ufficiali rilasciati dalla Federazione Industria Musicale Italiana, il mercato della discografia nazionale italiana ha segnato un traguardo storico, superando per la prima volta il valore complessivo di 500 milioni di euro. Il settore registra un incremento quasi dell'11% rispetto all'anno precedente, inaleando quindi l'ottavo anno consecutivo di segno positivo e a spingere i ricavi e lo strapotere delle piattaforme di streaming. Ma a fare la vera differenza è lo straordinario attaccamento del pubblico italiano al repertorio locale. Infatti oltre l'80% della musica ascoltata in Italia è prodotta da artisti italiani, un caso unico nel panorama europeo. Il riflesso di questa vitalità economica si specchia anche perfettamente nelle classifiche di vendita che decretano i primi verdetti della stagione estiva. Il debutto più clamoroso della settimana è quello di Ultimo, il cantautore romano. Si è preso la prima posizione della classifica degli ultimi degli album più venduti con il suo nuovo progetto discografico, Il giorno che aspettavo, che abbiamo già preparato con il nostro amico Heath Wisletti, quindi che avremo anche due in realtà. Il giorno che aspettavo è romantica. E poi sul podio dei dischi resistono anche con forza Joliet con Tutto è possibile e Holly con Tutta la vita, soprattutto la canzone Sempre. Sul fronte dei singoli la corsa al titolo di Tormentone dell'estate già abbiamo ascoltato, è entrata nel vivo. Tra i brani più trasmessi e acquistati spiccano le collaborazioni strategiche e i grandi ritorni. La testa gira del trio Fred De Palma, Anita e Mischilà domina il club, mentre Sorri scusa lo siento dei Pinguini Tattici, ascoltato poco fa anche, e poi Buon vento che abbiamo proprio adesso ascoltato di Giovanotti insieme ad Alfa, quindi guidano la rotazione radiofonica italiana. Però non è solo quello, parallelamente, perché c'è anche il mercato, al mercato digitale. Quest'estate 2026 segna anche il definitivo sold out della musica dal vivo. I grandi stadi italiani sono presi d'assalto per i tour evento, soprattutto di Vasco Rossi, Max Pezzali e dello stesso Ultimo. Accanto ai colossi del pop e del rock si registra tuttavia una decisa anche evoluzione del turismo musicale legato ai festival multidisciplinari di medie dimensioni. Eventi come il Mosaico Festival in Sicilia e il Color Fest in Calabria stanno registrando numeri record capaci di attrarre un pubblico giovane, unendo la musica elettrica o elettronica e indipendente alla valorizzazione culturale del territorio. La grande attesa è anche rivolta al mese di luglio, quando l'Italia diventerà l'epicentro della musica mondiale con gli arrivi già confermati di star internazionali del calibro di Kanye West, Bad Bunny e The Weeknd. Musica italiana appunto, con quello che sta avendo il più successo in Italia in questo momento, Ultimo con Romantica. Ma prima abbiamo detto l'altra canzone, si chiama Il giorno che aspettavo.

0: Ultimo con questa romantica, sicuramente avrà grande successo non solo tra i giovani ma anche nei stadi italiani. Ecco, parlando di stadi, parliamo anche un po' di questa bella avventura del Marocco, che è riuscita a grande sorpresa di molti, però sinceramente altri hanno detto ma il Marocco è una squadra che si fa da rispettare, già la prima partita con il Brasile, con la Scozia, e così facendo e così strada facendo, come diceva Baglioni, insomma, ha dimostrato che è una squadra molto molto forte e ha eliminato niente che l'Olanda, una rivincita per noi tunisini evidentemente, però calcisticamente chiaramente stiamo parlando. Però complimenti a questa squadra che è veramente di un elevato spessore calcistico. Vi ricordo tra l'altro che 420.000 marocchini vivono nei Paesi Bassi, insomma, quindi è una confitta comunità che si trova soprattutto nei grandi centri urbani evidentemente, e però insomma che la metà di questi 400 sono anche 400.000 sono nati proprio la seconda generazione, vuol dire che insomma l'Olanda ha investito su questi giovani che potevano giocare benissimo sia con l'Olanda sia con il Marocco, quindi una squadra insomma che è molto molto da rispettare, e speriamo che vada fino in fondo, perché no, perché se lo merita. L'altra grande sorpresa, anche eliminazione per la Germania, sempre su rigori, anche qui insomma i rigori che è quella bestia nera che per molti alle volte è anche una cosa che fa gioire, possiamo dire, per molti altri. Quindi insomma i poverelli, possiamo dire, sono riusciti a vincere i grandi, quelli strutturati, però chiaramente sono anche squadre molto molto importanti strutturalmente. Questo fa capire anche che stanno investendo e stanno facendo moltissimo bene. Vi do anche il programma per oggi: alle 18 ci sarà anche un bel scontro tra la Costa d'Avorio e la Norvegia, e qui non so, sarà molto difficile, anche se per dire la verità la Norvegia è una squadra molto equilibrata, insomma vedremo come andrà a finire. Ma soprattutto ci sarà anche una partita alle ore 10 tra la Francia e la Svezia, sarebbe stata anche una rivincita nostra come abbiamo detto ieri, però la Svezia, attenzione, perché ci sta un tunisino che ha fatto la doppietta alla Tunisia, ecco, che è svedese chiaramente, Senaiari, 23enne se non vado errato, ancora giovanissimo, non so se sarà o farà parte di questa squadra, di questa insomma formazione di questa sera, però sono sicuro se entra segnerà contro la Francia, e il destino dei tunisini contro la Francia vedremo poi questa sera. Vi ricordo poi anche in serata verso le 2 sempre ore i tunisini, ci sarà anche uno scontro molto interessante, perché è uno scontro possiamo dire atletico, chiaramente stiamo parlando tra il Messico e l'Ecuador, quindi l'America Latina che insomma andrà a vedersi l'Ecuador che ha vinto contro la Germania, attenzione, quindi è una squadra veramente molto molto importante. Se non vado errato, il Marocco incontrerà il Canada in questi ottavi, quindi sarebbe lì molto importante, quindi anche una attenzione, quindi di non cadere nel sottovalutare anche le altre squadre. Musica italiana, come avevamo anche annunciato, e con Olly, questi giovani che stanno avendo grandissimo successo sulle radio e non solo in Italia, Olly quindi con Depresso Fortunato, e poi con Alfa, A me mi piace, con Manu Chao, Musica Maestro.
1: Oggi mi sono svegliato alle 10 del mattino, ero ancora un po' ubriaco, come chi si è divertito, con il dubbio esistenziale del chissà con chi ho dormito. Non ricordo più il suo nome, ma ricordo il suo sorriso.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. E nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito: se smettessi di fumare sarei

E rieccoci, sono le onde di Radio Tunisi per concludere con questa trasmissione odierna di lingua italiana con il grande Max Pizzali. Il gruppo è l'883 ed era Nord, Sud, Ovest, Est. Un ringraziamento alla regia con chiaramente Raizo Wisleti. Io vi do appuntamento sempre domani alle ore 15. Ciao a tutti, alla prossima.